sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mercate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.